0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, ti sconquasso.
1: Da dolce in bianco a bianco,
0: ti rompi il ceffo. Guai a te.

0: si trova.
1: Non si può.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, pasta, ognia, voglia. Sto giocando giù per aria.
2: Zitto, fissi.

0: foglio il dicere d'invia.
1: Un invito alla lanza.
0: Eccelso onore, e gli re

Amici, voi, noi, voi, concessor.

wird die Mordtat frei.

Siamo con la vera e la vita, e con la voce e quelle auguste ciglia, se la possiamo usare.

ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

We put

0: quasi donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: e ognuno
1: i periti che fremano in
0: cuore,
1: abbandoni e tenga il maiani con me,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

che sì, ma è la vita più cara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor credulità? Ma come fa da ridere?

0: salvarti dolor che gelati lassù dall'immira
1: chi son congiurati.
2: Oh cielo!
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tal'uno proromper, l'ho visto,

ha scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo il calvario!

i suoi fuggiti da via sempre scorda dei passi spietati lo scambio di detti esecrati ogni idea svelata da brandì innocente sfida.

0: servo.
1: Vostra sola speranza.
0: Bisanzi e Spagna scorsi chiedendo dovunque aiuta.
1: Pietro d'Arbona il nostro errore.
2: E so è per noi.
1: Siete francesi.
0: Nulla ancor. Perché il nostro favor alfin la spada disnudi. E vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

via, non dita, non teme, non l'aspetta, è crudel, orsai.

0: però ardite, proprio ardite, bellezza. Ardite, proprio ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite,
1: proprio.

le vanne, e in memore la mia clemenza oblia, ma giovine, ascoltami, odio un consiglio

0: Attagli i nostri serici, l'incodo ci sconfia loro.
1: Con i forti bracci intrepidi non colpiranno a vuoto.
0: In primi soldi pindici qui brillano i ferri.
1: Tra i suoi feroci scherri, qual forte perirà.
2: A grandi occhi solerà.
1: Impallidisci.
2: Un dir che un po' potrebbe.
0: Di chi?
2: Il stesso giorno in fosso.
1: Pochi istanti.

0: senti, lo vedo il franco sangue nel senti fermentor.
1: No, no, non è colpevo, chi serve a tatto mio onor, ma tutti i modi salvati, ai modi miei leggeri va.
0: Allo sperare, già

Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

che morte la speri in van senza timore o mai libera in queste soglie tu puoi chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare di tender la sua terra e nobile opera

in testa cadete, signor di Ceprano. E sbuffa, vedete, così, così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito fa.

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: Tu resti in mia regal presenza e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: Sei troppo altiero.

Pastorcini ripeto giù, se volete io non vi penso, non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione. Non la ragione.

un ritratto su cennolo me. Nulla e ne disse, nulla promisi.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando obbligo

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non devo gli animatissimi dei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne vado, dico, scusa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne vado, dico, scusa mi fa.

Passio a te, questo è il momento, ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversi insieme, ed adesso inclino sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

vedio, quale malor balena, un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, ai tristi.

fratello.